0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e buon martedì 2 giugno del 2026, è la festa della Repubblica per gli italiani d'Australia, d'Italia, di tutto il mondo. Parleremo di questo nella gran parte del programma di oggi, ma apriremo dalla politica australiana, perché un recente sondaggio pubblicato sull'Australian Financial Review dice che al momento One Nation, il partito di Pauline Hanson, è il partito preferito dagli australiani. Una brutta batosta per il partito laburista e messaggi da raccogliere velocemente.
3: In pratica il messaggio del governo, che è tutto incentrato sulla giustizia e l'equità tra le generazioni, non sta arrivando, e quando arriva comunque spesso non convince. Molti elettori ritengono infatti il budget negativo sia per il paese sia per le proprie tasche.
2: E noi abbiamo parlato prima dell'inizio del programma con il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti. Come detto, dopo di questo parleremo d'Italia, di festa della Repubblica. Lo faremo con col primo episodio di una mini serie podcast da noi prodotta per l'occasione, ma ascolteremo anche l'intervista all'ambasciatore italiano a Canberra, Nicola Lehner, in seconda ora. Tutto questo, come sempre, dopo l'informazione. Quindi palla a Carlo Reglia per il giornale radio e noi ci ritroviamo tra poco.
4: Italia, festeggiamenti del 2 giugno, il Presidente della Repubblica Mattarella condanna gli attacchi al Libano. Conflitto in Medio Oriente, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump contatta Hezbollah con una mossa senza precedenti nei negoziati. Australia in attesa una decisione sul salario minimo per 3 milioni di lavoratori. Sport Roland Garros, avanti a Cobolli e Berrettini, in campo in questo momento Arnaldi che vince il quarto set. Buongiorno con il giornale radio, condotto in studio da Carlo Reglia. Partiamo dall'Italia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si prepara a celebrare l'80° anniversario della Repubblica con una serie di iniziative in programma nelle prossime ore. In mattinata italiana, oggi pomeriggio in Australia, la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella della corona d'alloro al Milite Ignoto presso l'Altare della Patria. Successivamente Meloni assisterà alla rivista militare ai Fori Imperiali. Intanto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha iniziato gli incontri istituzionali davanti agli ambasciatori accreditati in Italia, riuniti al Quirinale in occasione del 2 giugno, e ha condannato l'invasione crescente di Israele in Libano. La guerra, ha dichiarato, colpisce

0: brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano. Mattarella poi ha parlato dell'importanza di queste celebrazioni, l'80° anniversario della Repubblica.
1: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
0: Per approfondimenti su queste celebrazioni vi invito a seguire il programma che segue il notiziario. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Israele e Hezbollah hanno concordato di allentare le tensioni. In un post sul social media Truth, Trump ha riferito di aver avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano e successivamente un'altra con Hezbollah. L'ambasciata statunitense in Libano ha dichiarato che Hezbollah ha accettato la proposta degli Stati Uniti per una cessazione reciproca degli attacchi con Israele, che in precedenza aveva minacciato di colpire i quartieri meridionali di Beirut alla vigilia dei negoziati israelo-libanesi. Nel frattempo, in Libano Israele ha esteso la sua offensiva terrestre dopo aver conquistato il castello di Beaufort nel sud del paese. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU, intanto, nelle ore scorse si è riunito in seduta straordinaria proprio sul Libano. Il portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, Stéphane Dujarric, ha dichiarato che vi è profonda preoccupazione per l'escalation delle attività militari nel sud del Libano e oltre.
2: We condemn all the loss of civilian lives. There is no alternative to a diplomatic solution to break the cycle of violence and to achieve sustainable stability on both sides of the blue line. The U.S.-sponsored Lebanon-Israel negotiations resuming tomorrow must be given a real chance to succeed.
0: Negli ultimi tre giorni Stati Uniti e Israele hanno continuato a scambiarsi attacchi nonostante la tregua. In precedenza gli Stati Uniti avevano confermato di aver colpito nel fine settimana alcune postazioni radar e di comando e controllo iraniane. In un post sui social media il comando centrale degli Stati Uniti ha affermato che gli attacchi contro le difese aeree iraniane, una stazione di controllo a terra e due droni sono stati condotti in risposta a quelle che ha definito azioni aggressive da parte di Teheran. Sempre secondo il comando centrale, l'Iran aveva precedentemente abbattuto un drone MQ-1 statunitense che stava operando in acque internazionali. Quasi 3 milioni di lavoratori in Australia scopriranno di quanto aumenteranno i loro salari quando la Fair Work Commission renderà nota la sua decisione nel corso della giornata. Con il blocco dello stretto di Hormuz, che aggrava le pressioni inflazionistiche già elevate, l'Australian Council of Trade Unions ha chiesto un aumento del 6%, che rappresenterebbe il più consistente aumento dei salari contrattuali mai registrato. La Camera di Commercio e Industria australiana però ha richiesto un aumento del 3,5% del salario minimo, che è di $24.95 l'ora, ovvero $948 a settimana. Il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha dichiarato che anche il governo federale ha presentato una sua proposta.
3: A decent pay and conditions is a really important way that we help people with the cost of living. We've been very supportive throughout when it comes to increases in the minimum wage. We support an increase in the minimum wage, which is a sustainable real wage increase. That's what the submission that myself and Amanda Rishworth have put in to the Fair Work Commission, and we will hear their decision.
0: I ministri del governo hanno liquidato il primo sondaggio di rilievo che colloca One Nation, il partito di Pauline Hanson, al primo posto in Australia. Ma la veterana della politica australiana ha dichiarato che non va sottovalutata e di ritenersi in grado di ricoprire la carica di primo ministro. In un'intervista a Radio 2GB ha dichiarato di essere disposta a fare tutto il necessario per promuovere il cambiamento che, secondo lei, gli elettori stanno chiedendo.
4: Well, I'm not going to back away from it. You know, if I'm out there pushing as leader of the political party and pushing my policies and telling people what I want to do for their country and my country, I've got skin in the game. You know, this is my country. I'm not just here as a politician. I'm here as a representative of the people, having a voice. I'm sick and tired of the way things are going. And of course, do I have the ability to do it? You bet I have.
0: Il sondaggio attribuisce alla coalizione il 20% dei voti primari, al partito laburista il 28%, mentre il sostegno a One Nation risulta essere salito di 4 punti, attestandosi al 31%. Il seggio conservatore di Maranoa di David Littleproud, il collegio elettorale più grande del Queensland, è uno degli obiettivi principali di One Nation. Il leader dei Nationals ha affermato che sarebbe sciocco dare per scontato il proprio seggio.
5: Every election's tough. You don't take anything for granted these days. It's a fragment.

0: and an electorate, and in fact demographics change.
1: Per approfondimenti, il programma che segue, il notiziario. Diversi manifestanti sono stati allontanati dal Victoria Park di Brisbane in occasione dell'inizio dei lavori per la costruzione dello stadio da 3,8 miliardi di dollari e 63.000 posti a sedere, destinato a diventare il fulcro dei giochi olimpici del 2032. Il premier David Crisafulli ha dato il via ai lavori ieri, affermando che i cittadini del Queensland avevano esortato il governo a darsi da fare dopo anni di ritardi e promettendo che più di 2/3 del parco sarebbero rimasti spazio verde pubblico. Ma i proprietari tradizionali e gli attivisti hanno avvertito che il progetto sta distruggendo un sito di grande importanza culturale ed ecologica. Le tensioni sono esplose durante il fine settimana con 5 persone arrestate e centinaia di persone che si sono radunate nel parco. Derek Oram Sandy, membro della tribù Yugera Yagarubul, il cui padre è stato arrestato, ha dichiarato a NITV che le autorità non avevano il diritto di allontanare i manifestanti dal parco.
2: We're feeling really disrespected as humans in 2026. That when we go to practice our culture in a cultural space that we've created on Crown lands as sovereign people, we should have a right to continue to practice that culture.
1: Ritorniamo in Italia. È stato fermato dalla polizia Zakaria Ben Hadi, un ragazzo di 21 anni di origine marocchina che vive a Vimercate in Brianza, ed è stato fermato su richiesta della Procura di Milano per l'ipotesi di reato di terrorismo internazionale, legata a diversi post inneggianti al martirio pubblicati il 30 maggio, che hanno fatto ritenere agli inquirenti verosimile una sua immediata ed estemporanea attivazione. Il giovane, si legge nelle carte dell'accusa, avrebbe pubblicato sui social media contenuti apologetici di attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico in danno dei cristiani e più in generale contro l'Occidente, in aperta esaltazione e incitamento al martirio, con riferimento al tragico evento delittuoso occorso nella Modena del 15 maggio del 2026. Un rimando quest'ultima alla vicenda di Salim al-Kudri, il 31enne che ha investito 7 persone nella città emiliana, accusato di strage e lesione, ma al quale almeno per ora non è stata contestata l'ipotesi di aver agito per terrorismo. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Si tratterebbero di 4 migranti pakistani. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione di un'auto in fiamme. Nel corso dello spegnimento hanno scoperto i cadaveri. Sul posto la polizia stradale, ma anche gli investigatori della squadra mobile di Cosenza, oltre ai carabinieri. Escluso un incidente, i 4 sono stati uccisi e l'auto incendiata. Un alto funzionario della presidenza ucraina ha descritto come un obiettivo realistico la fine delle ostilità entro l'inverno. Kiev ha dichiarato di stare preparando le visite di una delegazione statunitense sia in Ucraina che in Russia, mentre proseguono gli sforzi per riavviare i negoziati di pace attualmente in fase di stallo. Questa settimana l'Ucraina ha sferrato attacchi con droni contro importanti impianti petroliferi e vie di rifornimento russi, mentre Mosca continua a lanciare missili e attacchi con droni su tutto il territorio ucraino. Nella Crimea controllata dalla Russia, le autorità hanno introdotto il razionamento dei carburanti dopo che gli attacchi hanno interrotto le linee di rifornimento, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sostiene che il 40% della capacità di raffinazione russa sia fuori uso.
3: Our warriors now have the capability to reach Russian military logistics across virtually the entire depth of the temporarily occupied territory. There are practically no safe roads left for the occupier in the south and east of our state. This is further proof that there will be no calm times for the occupier on our land.
1: Le valute, il dollaro australiano è scambiato a 61 centesimi di euro e 71 centesimi di dollaro statunitense. Sport, tennis, Matteo Berrettini approda ai quarti del Roland Garros, il tennista romano supera in 3 set l'argentino Juan Manuel Cerúndolo dopo 2 ore 29 di gioco e dopo aver annullato 3 set point sul tiebreak nel terzo set. Cerúndolo al secondo turno aveva eliminato il numero 1 al mondo Jannik Sinner. Flavio Cobolli invece batte l'americano Zachary Svaida 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Nei quarti Berrettini si incontrerà contro il vincente tra Francis Tiafoe e Matteo Arnaldi. Matteo Arnaldi che ha recuperato nel quarto set

0: un passo dalla sconfitta vincendolo al tie break, sta giocando in questo momento il quinto set decisivo. Per Flavio Cobolli invece la partita contro Auger Aliassim. Concludiamo con le previsioni del tempo a Perth: pioggia in diminuzione, temperatura massima 19 gradi, piogge ad Adelaide 18 gradi, a Melbourne piogge con vento in diminuzione 17 gradi, a Hobart piogge 13, piogge anche a Canberra 13 gradi, a Sydney piogge in diminuzione 21, a Brisbane soleggiato 24, soleggiato anche a Cairns 28 gradi, infine Darwin prevalentemente soleggiato, temperatura massima 30 gradi.
1: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: SBS è pronta quando vuoi. Con Alexa, Google Home o Apple Smart Speaker, restare connessi è facile. Ascolta le ultime notizie, opinioni e storie da SBS Italian ogni volta che lo desideri. Ti basta dire Play SBS Italian Podcast. SBS Audio, musica, radio e podcast in sintonia con te.
8: June 12th, the FIFA World Cup 2026 kicks off with a massive weekend on SBS.
9: The World Cup has started.
8: Friday and Saturday, all eyes will be on the three host nations as they get their tournaments underway. Then Sunday, heavyweights Brazil open their campaign against Morocco and Australia take to the world stage against Turkey. Oh! The FIFA World Cup 2026 starts June 12th, live, free and exclusive on SBS and on demand.
10: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
7: Ed eccoci tornati in diretta, sono le 8 e quasi 17 di questo giorno speciale. Buon 2 giugno, buona festa della Repubblica a tutti, gli italiani in tutto il mondo, ma ce n'è anche un altro in particolare quest'oggi a farmi compagnia, un altro italiano a Sydney, è Paolo Gallo. Intanto gli do il buongiorno, ciao Paolo.
11: Buongiorno a te Andrea, un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ovviamente una buona festa della Repubblica a tutti.
7: Assolutamente protagonista la festa della Repubblica nel programma di oggi, che però inizieremo dall'Australia perché un recente sondaggio da One Nation come primo partito, e quindi noi abbiamo parlato con il nostro esperto di politica australiana, Paul Scutti.
11: Dopodiché sarà tempo di celebrare questa giornata così importante per tutte le italiane e tutti gli italiani. Oggi è la festa della Repubblica ed è un compleanno tondo tondo, 80 anni. Per l'occasione noi di SBS Italian abbiamo preparato una miniserie di 6 episodi in cui festeggeremo questo traguardo usando lo strumento più puro della democrazia, il voto. E allora andremo indietro negli anni alla riscoperta di 6 tornate elettorali o referendum che hanno fatto la storia della Repubblica Italiana, e oggi iniziamo dalla nascita, da quel

0: referendum di 80 anni fa, con il quale i nostri nonni e i nostri padri, ma per la prima volta anche per le nostre nonne e nostre mamme, decisero che era giunto il momento di avere una repubblica. Tutto questo e molto altro, come sempre, fino alle ore 10.
1: Well, I'm not going to back away from it. You know, if I'm out there pushing as leader of the political party, pushing my policies and telling people what I want to do for their country, in my country, I've got skin in the game. You know, this is my country. I'm not just here as a politician. I'm here as a representative of the people, having a voice. I'm sick and tired of the way things are going. And of course, do I have the ability to do it? You bet I have.
2: E così parlò la leader di One Nation, Pauline Hanson, durante un suo intervento ieri a Radio 2GB in risposta a un sondaggio condotto da Redbridge Group Accent Research, pubblicato ieri dall'Australian Financial Review. Sondaggio a suo modo storico, perché per la prima volta il consenso per One Nation sfonda il muro del 30% e sale al 31%, diventando, almeno in questo sondaggio, il primo partito in Australia.
0: Prima del programma abbiamo chiamato il nostro esperto di politica federale Paul Scutti, e prima di parlare degli sviluppi della Royal Commission sull'antisemitismo e sulla coesione sociale, siamo partiti dall'analisi di questo sondaggio e dalle principali reazioni della politica.
3: Si tratta di numeri sorprendenti. L'ascesa di One Nation è ormai stata registrata già da numerosi altri sondaggi, però per la prima volta il partito di Pauline Hanson è adesso è la prima formazione politica in Australia con il 31% dei consensi, davanti sia ai laburisti, che hanno fatto registrare in questo rilevamento il 28%, in calo di 3 punti, e avanti anche rispetto alla coalizione, che invece si è fermata al 20%. Tra i millennial, One Nation è anche in questo caso davanti ai laburisti, 30% contro il 28%, e Pauline Hanson è la prima ministra preferita tra la generazione X, con il 30% delle preferenze rispetto al 27% di Albanese e al 14% di Angus Taylor. E la generazione Z, è qui il problema non è tanto il rifiuto per il governo quanto il disinteresse. Solo il 6% dice di aver seguito con attenzione il budget, mentre quasi la metà ammette di saperne poco o nulla. In pratica il messaggio del governo, che è tutto incentrato sulla giustizia e l'equità tra le generazioni, non sta arrivando. E quando arriva, comunque, spesso non convince. Molti elettori ritengono infatti il budget negativo sia per il paese sia per le proprie tasche. E c'è anche un altro dato importante: anche i più giovani, di solito più ottimisti, stanno cambiando umore. Il 58% della generazione Z, ad esempio, pensa che l'Australia stia andando nella direzione sbagliata. Il governo però tira dritto. Il ministro del tesoro Jim Chalmers insiste che queste riforme, soprattutto quelle su casa e tasse, servono proprio ai giovani, e anche la ministra dell'edilizia Claire O'Neill comunque riconosce la portata del problema. O'Neill ha detto che c'è una generazione di giovani che pensa di non poter più acquistare una casa, ed è esattamente quello che il governo sta cercando di rimediare. Il nodo centrale resta quindi sicuramente per i laburisti come meglio posizionare questo budget. Il governo sostiene che le modifiche fiscali, inclusi, come sappiamo, i cambiamenti a negative gearing e capital gains, aiuteranno circa 75.000 nuovi acquirenti a entrare nel mercato. Per ora però, almeno tra i giovani, c'è scetticismo.
2: Ripetiamo, sono poco più di 1.000 le persone coinvolte in questo sondaggio, però certo è che i risultati hanno fatto rumore, non soltanto per una prospettiva generazionale, come ci hai appena descritto, ma anche all'interno dei partiti tradizionali, nonché ovviamente sugli organi di stampa. Ti chiedo quindi di farci una rassegna delle reazioni principali a questo sondaggio, Po.
3: Ovviamente ha parlato Pauline Hanson, che non ha escluso di candidarsi anche alla carica di primo ministro. Hanson ha detto di non avere dubbi sulle sue capacità per assumere un incarico più importante nel paese, e sta valutando a tal proposito un passaggio alla Camera, perché sappiamo tradizionalmente il primo ministro viene espresso dalla Camera e non dal Senato. E ha anche ribadito di essere in perfetta salute. Hanson ha 72 anni, nel caso fosse eletta sarebbe la prima ministra.

0: più anziana nella storia di Australia, però in un'intervista ha detto di essere in piena forma, di non prendere alcun farmaco, però sicuramente l'età sarebbe un problema che verrebbe fuori in campagna elettorale. C'è Barnaby Joyce poi che ha commentato questi sondaggi ricordando che non sono un voto, quindi l'importante è quello che accadrà nel giorno delle elezioni. Barnaby Joyce ha anche però detto che One Nation non è, il partito One Nation non è cambiato in questi anni, è la cittadinanza che è cambiata e lo ha fatto a ondate. Secondo Joyce quello che sta accadendo non è un'anomalia, ma è davvero è reale. Il senatore ha anche aggiunto che One Nation arrivasse al governo eliminerebbe il Dipartimento sul cambiamento climatico e gran parte delle iniziative decise dal governo albanese. Più prudente l'ex primo ministro Tony Abbott, che è stato appena eletto alla presidenza del Partito Liberale, e Abbott ha invitato alla calma, però ha tuttavia ha lanciato un attacco diretto al governo, accusando Chalmers e Albanese di aver affossato l'economia e di aver creato frammentazione all'interno della società australiana. E Abbott ha ribadito che la coalizione resta di gran lunga l'alternativa più credibile ai laburisti e ha invitato gli elettori a partecipare attivamente alla vita politica e soprattutto a iscriversi al Partito Liberale. In casa laburista la convinzione è che il budget non sia la sola ragione dietro l'ascesa di One Nation. Il partito di Pauline Hanson, infatti, come sappiamo, aveva già fatto registrare successi elettorali nelle elezioni statali del South Australia e nelle elezioni suppletive di Farrer, e questo già prima della presentazione del budget. Il prossimo test, davvero, a parte questi sondaggi che vengono pubblicati regolarmente, ma il prossimo test reale saranno le elezioni statali in Victoria a novembre. I laburisti sono al potere da 12 anni e il governo di Jacinta Allen sembra ormai alquanto stanco. In base ai sondaggi attuali non è da escludere uno scenario in cui la coalizione vada al governo con l'appoggio esterno di One Nation, e questo ovviamente poi avrebbe ricadute importanti a livello federale ed è qualcosa che i laburisti stanno osservando con attenzione.
1: Siamo in collegamento con Paul Scuti, il nostro esperto di politica australiana. Abbiamo parlato di questo sondaggio. Passiamo adesso, Paul, a parlare della Commissione Reale sull'antisemitismo e sulla coesione sociale che è stata istituita dopo la tragedia di Bondi avvenuta lo scorso dicembre. Perché? Perché ci sono sviluppi importanti. La Commissione avrebbe respinto la richiesta di Canberra di mantenere segreti documenti governativi relativi ai finanziamenti per la lotta al terrorismo. Aveva invocato il governo federale, l'immunità per motivi di interesse pubblico in merito a questi documenti che la ministra della giustizia Michelle Rowland aveva difeso come procedura standard. Però ti chiedo, cosa c'è di così scottante in questi documenti da non poter essere pubblicati e quali sono stati gli sviluppi, dato che in questa discussione è stato tirato dentro anche l'AICIO, l'Agenzia di Sicurezza Nazionale e di Intelligence, Paul?
0: La Commissione vuole valutare quali siano state le decisioni del governo in merito all'antiterrorismo in questi anni e in particolare tra il 2020 e il 2025. La Commissione ha deciso quindi di respingere il tentativo del governo federale di mantenere segreti questi documenti. Il governo, come hai detto tu, aveva sostenuto che si trattava di una procedura standard e ricordiamo che solitamente i documenti del gabinetto di governo restano segretati per 30 anni in Australia. La commissaria Virginia Bell comunque ha deciso invece di voler esaminare in ogni caso questa documentazione, sostenendo che l'interesse pubblico è più importante, però comunque i documenti, bisogna dire, non saranno resi pubblici, quindi la commissione potrà avere accesso, potrà esaminare questa documentazione, però poi questi documenti resteranno comunque riservati. E al centro della questione, quindi c'è un tema importante, cioè capire se i finanziamenti all'antiterrorismo sono diminuiti o no tra il 2020 e il 2025. Il governo ha sempre sostenuto il contrario, affermando di aver aumentato i fondi per la sicurezza nazionale. E anche il capo dei servizi segreti dell'ASIO, Mike Burgess, ha dichiarato che l'agenzia non ha mai ricevuto indicazione per ridurre gli sforzi contro il terrorismo. Per la Commissione però quei documenti sono essenziali per fare chiarezza e serviranno anche a confrontare le risorse prima e dopo il 2024, quando il livello di minaccia è stato, il livello di minaccia di possibili attacchi è stato alzato a probabile. Quindi è un dibattito quindi sulla trasparenza istituzionale, e la Commissione quindi adesso potrà avere accesso a questa documentazione nell'ambito dei lavori.
2: E questa era la voce di Paul Scutti, esperto di politica federale, con il quale abbiamo analizzato le ultime notizie in tema di politica australiana. Voi potrete ritrovare l'intera analisi di Scutti alla fine del programma in versione podcast sulla nostra app SBS Audio oppure sul nostro sito sbs.com.au/italian.
3: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cellophane, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto

quante ne avrà fatta parte. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città, e i francesi ci rispondono.

0: fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu.
1: Zazzarazza, diceva Paolo Conte, canzone dal titolo Bartali e dal significato emblematico, cioè un omaggio al grande campione, al Gino Nazionale, oserei dire. Che perché? Perché apriamo ora ufficialmente le celebrazioni, sembra il sindaco con la fascia tricolore e le forbici.
2: ti vedo.
1: Le celebrazioni per il 2 giugno, buona festa alla Repubblica a tutti. Fra poco capirete il perché di questa canzone, vi dico soltanto che ascolteremo la prima puntata di una nuova miniserie podcast di SBS, ma Italian, ma nella seconda ora anche l'intervista all'ambasciatore d'Italia in Australia, Nicola Lehner. Quindi insomma siamo pronti a festeggiarlo questo 2 giugno, caro Paolo.
2: Assolutamente, lo festeggeremo nel migliore dei modi. Ora facciamo una piccola pausa, non muovetevi perché tra meno di 2 minuti saremo di nuovo con voi.
1: Fermi lì.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
4: 8:34 di questo martedì 2 giugno del 26. Tra pochissimo inizieremo a festeggiare la festa della Repubblica. Prima però Paolo ci ricorda i titoli del giornale radio.
5: Italia, festeggiamenti del 2 giugno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella condanna gli attacchi al Libano. Conflitto in Medio Oriente, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump contatta Hezbollah con una mossa senza precedenti nei negoziati. In Australia, in attesa di una decisione sul salario minimo per 3 milioni di lavoratori australiani. E nello sport, Roland Garros, avanti Cobolli e Berrettini, in campo Arnaldi.
3: State ascoltando SBS Italian.
4: Io sono Andrea Pagani.
5: E io sono Paolo Gallo.
4: E voi state ascoltando un podcast in italiano di SBS. Questa è Buon Compleanno Repubblica, 80 anni di voto in Italia. Buon Compleanno Repubblica, 80 anni di voto in Italia. E allora iniziamo i festeggiamenti. Buon compleanno Repubblica, una miniserie podcast di SBS Italian che vi propone un viaggio in 6 tappe per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. Viaggio scandito dal simbolo più puro della democrazia, il voto. E andremo quindi a rivisitare 6 tra le elezioni e i referendum che più di altri hanno cambiato l'Italia.
5: Dal momento della sua nascita ad oggi, l'Italia repubblicana ha vissuto 8 decenni intensi, con tante gioie, tante conquiste, ma anche tanti momenti difficili. Oggi cominciamo dal 1946, anno in cui italiani ed italiane scelsero la Repubblica, con un voto storico che innescò una trasformazione per l'Italia post-bellica.
6: È un'Italia che si muove rispetto a un'Italia ferma, ma è anche un'Italia che prima era contadina e ora diventa un'Italia industriale.
4: E questa è la voce dello storico Zeffiro Ciuffoletti, emerito dei georgofili e professore di storia contemporanea, che ci accompagnerà in questa prima tappa. Non possiamo infatti non partire dalla nascita della Repubblica il 2 giugno 1946 e dalla 2 giorni elettorale del 18 e 19 aprile di 2 anni dopo, del 48, da cui emerse il primo Parlamento repubblicano. Queste due elezioni posero le basi dell'Italia del futuro, quella che voleva mettersi alle spalle 20 anni di fascismo, 6 di guerra e 2 di guerra civile, come ci ricorda sempre Zeffiro Ciuffoletti.
6: Beh, un'Italia distrutta da una guerra persa, seguita da una torsione, perché noi diventiamo alleati di quelli che avevamo combattuto fino a pochi minuti prima. Il passaggio nel 1943 da un'alleanza con la Germania, quando la guerra ormai evidentemente si delineava la sconfitta, ma non ci dimentichiamo che la guerra durerà altri 2 anni. È una torsione pazzesca, perché poi il paese subirà una sorta di spaccatura in due e di una guerra civile. Quindi noi in Italia abbiamo una guerra multipla, nel senso che abbiamo una guerra che è quella mondiale, abbiamo una guerra fra italiani, fra quelli che sono fedeli al fascismo e quelli che sono contro il fascismo, abbiamo un'altra guerra che è tipica del nostro paese, si ripresenta sempre nei diversi destini del sud e del nord. Quella non è una guerra, ma è un dato strutturale che si presenta sempre. Quindi quello che esce nel 45, con la fine della guerra, e poi con i governi, diciamo così, senza espressione di voto ancora, ma di alleanze condotte attraverso il Comitato di Liberazione Nazionale, che è l'espressione dei partiti che hanno fatto la resistenza. Da un lato noi siamo ancora con le truppe di occupazione alleate in Italia, che la liberano, peraltro, dal nazismo e dal fascismo. Però l'Italia è spaccata, come è noto, una cosa è Roma, poi a nord di Roma c'è ancora la presenza dei tedeschi e della Repubblica di Salò, Mussolini è ancora vivo, quindi pensi quale drammi che vive l'Italia in quel periodo. E poi c'è il dramma dell'economia.

0: Perché è un paese che perde la guerra, un paese che è distrutto dalla guerra, un paese che ha perso fette della sua economia, sia industriale che agricola, perché quando i soldati vanno in guerra i campi muoiono, ci sono le donne che lavorano, ma non bastano evidentemente, ma più che altro poi tutto l'apparato industriale che ne viene compromesso. E infine l'inflazione. Quindi la situazione è disperata. Ed è importante, è veramente importante, miracoloso quasi che si arrivi all'idea di una soluzione che porta al referendum sulla forma che assumerà lo Stato successivo.
1: Il 2 e il 3 giugno del 1946 gli italiani, e per la prima volta anche le italiane, furono chiamati e chiamate a scegliere tra repubblica e monarchia. E proprio il 2 giugno è il giorno che dal 1950 fu scelto per celebrare la festa della Repubblica.
2: Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.
3: Ma andiamo indietro di qualche anno, era l'8, per altri il 9 maggio del 1945. Con questo annuncio tramite i microfoni della RAI, Corrado Mantoni, che sarebbe poi diventato per tutti semplicemente Corrado, annunciò la fine del secondo conflitto mondiale in Italia. Mussolini era stato da poco giustiziato a Piazzale Loreto assieme all'amante Claretta. Milano era stata liberata da poco e l'Italia celebrava la fine di un incubo.
1: Nonostante l'entusiasmo del momento, le sfide che attendevano il paese erano enormi. Gli italiani dovevano ritrovare quel senso di unità che anni di guerra civile avevano messo a repentaglio. E l'Italia, come Stato, doveva reinventarsi. Nuova Costituzione, nuova amministrazione e soprattutto una scelta fondamentale da cui ripartire: monarchia o repubblica?
3: Insomma, parafrasando la presunta frase di Massimo D'Azeglio, erano da rifare sia l'Italia che gli italiani. Il 1946 fu un anno che anche nel mondo dimostrò quanto fosse forte il desiderio di ripartire dopo gli orrori della guerra. Il 10 gennaio si aprì a Londra la prima Assemblea Generale delle Nazioni Unite e a marzo di quell'anno Winston Churchill pronuncia il famoso discorso sulla cortina di ferro negli Stati Uniti.
4: From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the
1: Da
4: continent.
1: Stettino nel Baltico a Trieste nell'Adriatico, una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Dietro quella linea giacciono tutte le capitali dei vecchi stati dell'Europa centrale e orientale: Varsavia, Berlino, Praga, Vienna, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofia. Tutte queste famose città e le popolazioni intorno ad esse giacciono in quella che devo chiamare sfera sovietica e sono tutte soggette in un modo o nell'altro non solo all'influenza sovietica, ma anche a un'altissima, in alcuni casi crescente, forma di controllo da Mosca.
3: E così parlò Winston Churchill, il primo ministro inglese, quando si trovava negli Stati Uniti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questo era il mondo nel 1946. Ma cosa successe quel 2 giugno in Italia? Lo scopriremo tra poco, dopo la pausa.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Siete all'ascolto del programma italiano di SBS con Paolo Gallo e Andrea Pagani. Questa mattina celebriamo gli 80 anni della Repubblica Italiana con il primo episodio di Buon Compleanno Repubblica, una miniserie di podcast di SBS che ripercorre le tappe fondamentali della storia repubblicana. Noi abbiamo iniziato questo viaggio dal 1946, l'anno in cui italiane e italiani scelsero la Repubblica con un

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Il professore Zeffiro Ciuffoletti, emerito dei Gergofili e professore di storia contemporanea.
2: Svezia era dimesso, Vittorio Emanuele si è dimesso, c'è il suo figlio Umberto II, che è il famoso re di maggio, siamo nel maggio del 46, di lì a poco ci sono le elezioni sono per due cose, da un lato un referendum sul sistema istituzionale e dall'altro la elezione dell'Assemblea Costituente. Quindi noi abbiamo i risultati attesi, ma non calcolati fino in fondo, perché non c'era un'abitudine al voto, gli italiani per 20 anni non avevano più votato, quindi ora si ritorna al voto pluripartitico, c'è una grande mobilitazione, votano una percentuale altissima oggi, per oggi inimmaginabile, oltre il 90%, e la sorpresa di quel voto è la forte partecipazione delle donne che per la prima volta potevano votare.
3: E domenica 2 e lunedì 3 giugno si votò, è bene ripeterlo, oltre che per il referendum tra monarchia e repubblica, anche per l'elezione dell'Assemblea Costituente, cui sarebbe stato affidato il compito di redigere la nuova carta costituzionale. Ma cosa emerse dal voto delle prime elezioni libere della storia italiana dalla fine del periodo di dittatura fascista?
2: Intanto la vittoria della Repubblica. La Repubblica prevale con 12.717.923 voti a favore della Repubblica, attenzione a questi voti, mentre i contrari sono 10.719.284, però c'è un però che la storiografia ha più volte toccato, ma mai, come sempre accade, è molto difficile poi andare a vedere dove ci può essere un inficiamento, un trucco, un aggiramento del voto elettorale, ma ci furono ben 1.509.735 schede annullate. Basta fare la somma e si vede quanto sarebbero state importanti quel milione e mezzo e oltre di voti annullati. Ecco, questo è un punto che non può essere trascurato. La partecipazione è immensa, i risultati sono estremamente importanti, le donne partecipano al di là di qualsiasi aspettativa, perché era la prima volta che votavano, si pensava che le donne poi in omaggio a certi atteggiamenti, a certe considerazioni non avrebbero votato, e invece ci fu una fortissima presenza delle donne.
1: Oltre all'affermazione della Repubblica, come abbiamo ricordato, venne eletta l'Assemblea Costituente. Ancora Ciuffoletti, professore di storia contemporanea, analizza il risultato di quel voto che riservò una grande sorpresa.
2: Le sinistre, una volta scelta la Repubblica, pensavano di avere la strada spianata con un'alleanza fra socialisti e comunisti, pensavano quel tanto di importante lotta partigiana che c'era stata specialmente a nord, ma i risultati invece fanno una grande sorpresa. La DC prende 8.101.004 voti. Il PSI, partito che allora non si chiamava così perché aveva di unità proletaria, era il partito che, secondo partito, che prende 4.758.129 voti. E poi c'è il PC, che credeva di avere un numero più alto di voti, invece si ritrova come terzo partito a un'incollatura sotto i socialisti, 4.356.686 voti. E poi non si può trascurare, prendono meno voti forse di quelli che si aspettavano, ma non si può trascurare le formazioni della Democrazia Nazionale, liberali, tutti insieme, che prendono 1.560.638 voti. Questi risultati fotografano una realtà che il voto a favore della Repubblica in qualche modo aveva portato al trionfo di quelli che volevano una rottura completa col passato, invece questi voti fanno vedere che c'è un'articolazione politica nel paese tale che le sinistre non hanno la via spianata per il loro progetto di conquista del potere. E questo è un punto importantissimo. Da quel momento si formano quei governi

0: quindi De Gasperi, che sono i governi che mirano alla ricostruzione del paese.
1: E l'assemblea costituente che emerse dal voto del 2-3 giugno del 1946 era composta da 556 costituenti e tra questi 21 erano donne. I tre maggiori raggruppamenti furono quello della Democrazia Cristiana, che ottenne 207 seggi, quello del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, il PSIUP, che ne ottenne 115, e quello del Partito Comunista Italiano, che ne ottenne 104.
2: I lavori della Costituente sarebbero dovuti durare 8 mesi, con una possibile proroga di non oltre 4, ma finirono con il durarne 19 tra il 25 giugno del 1946 e il 31 gennaio del 1948. Proprio nel 1948, una volta redatta la Costituzione, si tennero le prime elezioni politiche in Italia per il rinnovo dei due rami del Parlamento italiano, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Cittadine e cittadini, maggiorenni, ovvero che avessero almeno 21 anni secondo la legge dell'epoca, si recarono alle urne domenica 18 e lunedì 19 aprile del 1948.
1: Dopodiché, tra il 10 e l'11 maggio, i parlamentari procedettero quindi all'elezione del Presidente della Repubblica italiana e venne scelto Luigi Einaudi, intellettuale ed economista di fama mondiale, già governatore della Banca d'Italia tra il 1945 e il 1948. Per Ciuffoletti, un personaggio molto importante della cui importanza non si parla abbastanza.
0: Questo personaggio è un personaggio chiave nella ricostruzione della democrazia italiana dopo la catastrofe. È un personaggio importantissimo anche per le sue posizioni a favore del federalismo europeo, a favore di un sogno europeo che poi è quello a cui si aggancia l'Italia.
2: In tutto questo, però, non si può dimenticare che l'Italia versava in una situazione gravissima, prostrata dagli anni di guerra e occupazione, con una miseria così diffusa che proprio in quel 48 si tornò sull'orlo di una nuova guerra civile.
1: E pochi mesi dopo le elezioni, il 14 luglio del 48, Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista, leader dell'opposizione, subì un attentato nei pressi di Montecitorio. 4 colpi di pistola sparati da Antonio Pallante, giovane studente siciliano anticomunista. Togliatti mandò un messaggio dal letto d'ospedale rassicurando la cittadinanza sul suo stato di salute.
3: Sono fuori pericolo e assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro.
2: La reazione degli italiani fu però immediata e feroce. A Torino e a Genova decine di migliaia di persone scesero in piazza, le fabbriche vennero occupate. La CGIL proclamò lo sciopero generale. Il tragico bilancio degli scontri di piazza fu di circa 30 morti e 800 feriti, ma poche ore dopo fu lo sport ad agire da paciere sociale.
4: Bisogna credere ed accettare totalmente e sinceramente che le questioni di governo e di Stato si risolvono col voto.
1: E questa era la voce del presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, che in quei giorni rivolgeva un appello agli italiani, ricordando che in una democrazia il voto è l'unico strumento con cui affrontare e risolvere le questioni di governo e di Stato.
2: Ma De Gasperi andò oltre. Preoccupato per il clima di tensione che attraversava il paese, si rivolse a un suo caro amico che di mestiere faceva il ciclista e che in quei giorni stava correndo il Tour de France. Gli chiese di regalare agli italiani una vittoria, perché il ciclismo era allora lo sport più seguito e un successo azzurro avrebbe potuto contribuire a riportare un po' di serenità.
1: Quel corridore però fece di più. Promise a De Gasperi non solo una vittoria di tappa, ma anche la conquista della Grande Boucle. All'arrivo quel giorno, quel ciclista vinse, dando 18 minuti alla maglia gialla, il francese Bobet. E il giorno dopo vinse ancora, conquistò la maglia gialla e la difese fino a Parigi. Quel ciclista si chiamava Gino Bartali e si era caricato sulle spalle una nazione intera.
5: Gino pedala verso il trionfo. I parigini gli fanno ala col crescendo di una Marsigliese di Evviva. Bartali ha ritrovato 10 anni dopo il trionfo dei suoi 24 anni. Come allora, meglio di allora. Viva Bartali!
2: Quel 15 luglio l'annuncio della vittoria di tappa di Bartali, che vincerà il giro con 26 minuti di vantaggio sul secondo, calma gli animi e lentamente il rischio di un'altra guerra civile si affievolisce. Resta il fatto che quella era un'Italia sì liberata dal fascismo, ma con una pace sociale ancora molto fragile. E di quei giorni Zeffiro Ciuffoletti ha un vivo ricordo.
0: L'attentato a Togliatti, io vengo dal Montagnata come origini, lì addirittura ci fu una sollevazione dei minatori, una sorta di Repubblica Rossa, proprio di riflesso a quello che era successo.

0: questo. Quindi è un'Italia che ancora aveva diciamo, il virus della guerra civile in corpo. Ebbene, però c'è un'Italia che vuole guardare avanti.
1: Guarda avanti, dice Ciuffoletti. E allora guardiamo avanti anche noi, dopo quel 1948. Quale Italia emerse da queste prime tappe elettorali dell'epoca repubblicana? Ecco la risposta del professor Zeffiro Ciuffoletti, ricordiamo, emerito dei georgofili e professore di storia contemporanea.
0: Cosa ci portiamo dietro? Ci portiamo dietro un paese che è uno dei paesi protagonisti della ricostruzione dell'Europa nel dopoguerra, ed è un paese che è diventato la terza, quarta potenza industriale del mondo. Purtroppo il problema è di avere delle classi dirigenti all'altezza del nostro ruolo, e questo non è mai facile in Italia perché l'Italia presenta queste divisioni e poi presenta un grado, non vorrei dirlo, ma ahimè bisogna dirlo, un grado di trasformismo che non fa bene al paese, cioè le ammucchiate politiche, la mancanza di chiarezza e di coraggio nel dire la verità al paese di come stanno le cose. Quella chiarezza che aveva Einaudi, che aveva anche De Gasperi, indicando il futuro e le soluzioni per uscire dalle crisi. Questo è importante. Comunque non possiamo assolutamente dimenticare che questo paese di sviluppo ne ha fatto, è miracoloso. Chiamarlo il miracolo italiano non è soltanto un fatto giornalistico.
2: E questa che avete appunto appena ascoltato era la prima tappa di Buon Compleanno Repubblica, 80 anni di voto in Italia, una miniserie podcast di SBS scritta dal nostro Andrea Pagani che ripercorre le tappe fondamentali della storia repubblicana. Nel prossimo episodio parleremo di un'elezione fondamentale per un'Italia ormai immersa nel pieno del miracolo economico, quella del 1963, che sancì la fine del centrismo e l'inizio della stagione del centro-sinistra, con governi sostenuti dall'alleanza tra democristiani e socialisti.
1: E va in cantiere allora il primo episodio di Buon Compleanno Repubblica, appuntamento che manterremo ogni martedì per i prossimi 6 martedì. Mi sono messo la fascia tricolore, abbiamo iniziato i festeggiamenti del 2 giugno e quindi parliamo di questa festa repubblica anche qui in Australia, perché domenica oltre 15.000 persone hanno preso parte all'Italian Republic Day, evento organizzato a Sydney dal Club Marconi. All'appuntamento era presente anche l'ambasciatore d'Italia in Australia, Nicola Lehner, che ascolteremo in un'intervista nel corso della seconda ora del programma.
2: E alla festa c'ero anch'io e ho avuto il piacere di incontrare tanti dei nostri ascoltatori, e per l'occasione ho raccolto alcune voci della comunità italiana per capire che cosa rappresenti ancora oggi e anche a migliaia di chilometri dall'Italia questa importante ricorrenza, ovvero il 2 giugno. Ascoltiamo.
3: La festa della Repubblica per me rappresenta a tenermi in contatto con le mie radici, di cui ne sono molto fiera.
4: Meravigliosa, che non bisogna mai dimenticarla, bisogna sempre tenere la tradizione.
5: Mi sento orgogliosa e contenta di essere di nuovo a questa festa.
6: È una meraviglia, per me è sempre l'Italia, non l'abbandono mai.
7: Mi sento bene, mi sento che faccio, anche se non sono molto attiva nella comunità italiana, mi sento connessa. In un certo senso, ecco.
8: La festa della Repubblica Italiana rappresenta un congiungimento annuale, diciamo, di noi tutti. Ecco, anche mio marito ha la suoneria con l'inno italiano.
9: Di avere un effetto anche per la mia patria e i ricordi dell'infanzia dell'Italia, e più vedere tutte queste persone in giro, che siamo la maggior parte tutti italiani. E mi rendo un po' orgoglioso, dopo 60 anni di Australia, ancora io sono, posso dire, 99% italiano.
2: E queste appunto erano alcune voci dei partecipanti alla festa della Repubblica organizzata dal Club Marconi nella giornata di domenica, e domani ascolteremo un servizio appunto che parla proprio di questa festa.
1: Ma ora adesso linea al giornale radio, palla Carlo Reglia, e noi ci ritroviamo tra poco.

0: Italia iniziano i festeggiamenti del 2 giugno con l'incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e gli ambasciatori. Conflitto in Medio Oriente, accordo tra Stati Uniti e Hezbollah in visita, mentre la Francia mette in guardia contro l'escalation degli attacchi israeliani in Libano. Australia attesa in mattinata una decisione sul salario minimo per 3 milioni di lavoratori. Sport a Roland Garros, in campo Matteo Arnaldi nel quinto set contro Francis Tiafoe. Buongiorno con la seconda edizione del giornale radio, condotta in studio da Carlo Reglia. Apriamo questa edizione del giornale radio dall'Italia, visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sta preparando a celebrare l'80° anniversario della Repubblica con una serie di iniziative in programma nelle prossime ore. In mattinata italiana, oggi pomeriggio in Australia, la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella della corona d'alloro al Milite Ignoto presso l'altare della Patria. Intanto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha iniziato gli incontri istituzionali davanti agli ambasciatori accreditati in Italia, riuniti al Quirinale in occasione del 2 giugno. E tra le altre cose ha condannato l'invasione crescente di Israele in Libano. Mattarella ha poi ricordato l'importanza del voto delle donne avvenuto per la prima volta con il referendum sulla Repubblica del 1946.
1: Un segnale di autentica svolta democratica del nostro paese veniva dal voto delle donne. Finalmente in quel 1946, chiamate per la prima volta alle urne. Un percorso nuovo, basato su libertà, pace, democrazia, giustizia sociale.
0: L'ambasciata libanese a Washington ha dichiarato che Hezbollah ha accettato una proposta degli Stati Uniti di cessare gli attacchi contro Israele in cambio della sospensione da parte di Israele degli attacchi contro il sud di Beirut. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva precedentemente pubblicato sul social media Truth di aver avuto una conversazione molto positiva con il gruppo sostenuto dall'Iran e di essere riuscito a persuadere Hezbollah e Israele ad allentare le tensioni. Nessun presidente americano aveva mai parlato con Hezbollah, che è designato come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti. Nel frattempo l'ambasciatore francese presso l'ONU, Jérôme Bonnefond, è intervenuto in una sessione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU richiesta dalla Francia. Parlando attraverso un traduttore, ha affermato che nulla può giustificare il proseguimento e la portata delle operazioni militari di Israele in Libano.
2: Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on Lebanese soil or the establishment of the buffer zone. We do not accept evacuation orders, restrictions preventing displaced persons from returning to their homes, or acts of destruction. This includes archaeological sites, notably districts of the city of Tyre, which is listed as a UNESCO World Heritage Site. No security consideration can justify a permanent infringement upon the sovereignty of a state.
0: Spostiamoci in Australia, quasi 3 milioni di lavoratori scopriranno di quanto aumenteranno i loro salari quando la Fair Work Commission renderà nota la sua decisione nel corso della giornata, a partire dalle 10 del mattino. Con il blocco dello Strait di Hormuz che aggrava le pressioni inflazionistiche già elevate, l'Australian Council of Trade Unions ha chiesto un aumento del 6% che rappresenterebbe il più consistente aumento dei salari contrattuali mai registrato. La Camera di Commercio e Industria australiana ha richiesto un aumento del 3,5% del salario minimo, che è ora di $24.95 l'ora, ovvero $948 a settimana. Il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha dichiarato che anche il governo federale ha presentato una proposta.
3: A decent pay and conditions is a really important way that we help people with the cost of living. We've been very supportive throughout when it comes to increases in the minimum wage. We support an increase in the minimum wage. Which is a sustainable real wage increase. That's what the submission that myself and Amanda Rishworth have put into the Fair Work Commission, and we will hear their decision.
0: L'organismo anticorruzione dello Stato del Victoria starebbe per ottenere maggiori poteri per monitorare l'utilizzo dei fondi dei contribuenti e indagare sulle attività criminali relative ai progetti governativi. In base alle leggi attuali, l'IBAC può indagare su funzionari o enti pubblici, ma non su appaltatori o terze parti come funzionari sindacali o membri di bande motociclistiche. La riforma estende i poteri della Commissione indipendente anticorruzione, l'IBAC, per indagare sul movimento dei fondi pubblici attraverso subappaltatori e agenzie di lavoro interinale. La premier Jacinta Allen ha affermato che le modifiche costituiscono la revisione più ampia dei poteri dell'AIBAC dalla sua istituzione.

0: Let me be clear, I want the follow the money investigative powers to be retrospective. IBAC should be able to examine recent allegations and also work alongside Victoria Police to ensure all criminal behaviour is investigated. I have always maintained a zero tolerance position on criminal behaviour in any workplace. That remains absolute.
1: Ritorniamo in Italia, dove la Procura di Milano ha fermato un giovane con l'accusa di terrorismo internazionale, giovane che era pronto a lasciare il paese, aveva in tasca un biglietto aereo datato 9 giugno per il Marocco. Nell'inchiesta del pubblico ministero Alessandro Gobbis e del procuratore Marcello Viola, a Zakaria Ben Hadi, 21 anni, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, viene contestato di essersi associato all'ISIS dopo un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web. Hadi, un ragazzo di origine marocchina che vive a Vimercate in Brianza, aveva pubblicato quasi quotidianamente contenuti sui social media che esaltavano attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e l'Occidente e per incitare al martirio, con riferimenti anche al tragico evento di Modena del 15 maggio. In più, due giorni fa avrebbe scritto frasi che hanno portato a ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire. «Domani renderò l'Italia un po' migliore», aveva scritto. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso nelle ore scorse l'intervento di soccorso di 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato per salvare lo speleologo. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo, affidato ai sanitari e portato in ospedale. Intanto i soccorritori in Laos stanno cercando un passaggio alternativo per raggiungere una grotta allagata dove si ritiene che due persone siano rimaste intrappolate da quasi due settimane. Cinque delle sette persone inizialmente intrappolate all'interno della grotta sono state salvate. Secondo quanto riferito, gli abitanti del villaggio sarebbero entrati nella grotta quasi due settimane fa alla ricerca di minerali preziosi come l'oro, prima di rimanere intrappolati da un'improvvisa inondazione che ha bloccato loro la via d'uscita. Il capo del gruppo di soccorso thailandese Metatam Rescue Kalasin, Kengai Bongkawong, ha dichiarato che le forti piogge stanno rendendo difficile raggiungere le persone ancora intrappolate.
2: For the two who remain trapped inside the cave, it's going to be a very tough job because, let me call it a hole, the access to the hole is very difficult. More importantly, the rain continues to pour. Water keeps filling up inside. It's flooded.
1: Le valute, il dollaro australiano è scambiato a 61 centesimi di euro e 71 centesimi di dollaro statunitense. Si sta concludendo proprio in questo momento la partita degli ottavi a Roland Garros tra Francis Tiafoe e Matteo Arnaldi, partita ricca di emozioni tra break e contro break. Al momento siamo al quinto set decisivo sul 5-4 per Arnaldi e in questo momento, esattamente in questo momento, si conclude la partita. Arnaldi vince il set 6-4 e completa l'opera vincendo contro Tiafoe per 3-7-2. In precedenza Matteo Berrettini aveva superato in 3 set l'argentino Juan Manuel Cerundolo, invece Fabio Covolli aveva battuto l'americano Zachary Svadia. Concludiamo con le previsioni del tempo. A Perth piogge in diminuzione, temperatura massima 19 gradi, ad Adelaide piogge 18, piogge anche a Melbourne 17, a Hobart piogge 13 gradi, come a Canberra stessa temperatura. A Sydney piogge in diminuzione 21 gradi, a Brisbane soleggiato 24, soleggiato anche a Cairns con 28 gradi di massima, infine Darwin prevalentemente soleggiato, 30 gradi la temperatura di massima.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts. Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Nove e undici minuti, ancora una volta buongiorno da Paolo Gallo e Andrea Pagani. Tra poco inizieremo la seconda ora del programma tornando in Australia per parlare delle ultime notizie di politica.
5: E ascolteremo poi le parole dell'ambasciatore italiano in Australia, Nicola Lehner, che ai nostri microfoni ha tracciato un primo bilancio dei suoi primi tre mesi di mandato, condividendo anche un messaggio e i suoi auguri alla comunità italiana, perché non so se lo sapete, ma è bene ripeterlo, che oggi è il 2 giugno, la festa Repubblica, te lo sei segnato, non è giorno rosso in Australia, sul calendario australiano, ma insomma, dentro esatto. Il nostro cuore sì.
4: In Australia non è un giorno rosso, lo si scopre appena si arriva qua, però comunque, alla fine del programma troveremo la ricetta della settimana, questa volta sarà un dolce goloso, ma adatto anche agli sportivi, ovvero la crostata.
5: No,
4: sì, una volta sì, la crostata sì, con marmellata di albicocche, tra l'altro di cui io sono ghiottissimo, però per scoprire come...
5: Dell'albicocche o della crostata?
4: Di entrambe, ma più della crostata, anche di marmellata di fragole. Vabbè, comunque, per scoprire restate con noi fino alle ore 10.

0: E quindi apriamo questa seconda ora di programma partendo dalla politica australiana, perché ieri un sondaggio condotto da The Redbridge Group Accent Research è stato pubblicato dall'Australian Financial Review e il risultato ha fatto rumore, perché per la prima volta il consenso per One Nation sfonda il muro del 30% e sale al 31%, diventando almeno per questo sondaggio il primo partito in Australia. Per una rassegna delle principali reazioni a questo sondaggio abbiamo sentito il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti.
1: Ovviamente ha parlato Pauline Hanson, che non ha escluso di candidarsi anche alla carica di primo ministro. Hanson ha detto di non avere dubbi sulle sue capacità per assumere un incarico più importante nel paese e sta valutando a tal proposito un passaggio alla Camera, perché sappiamo tradizionalmente il primo ministro viene espresso dalla Camera e non dal Senato. E ha anche ribadito di essere in perfetta salute. Pauline Hanson ha 72 anni, nel caso fosse eletta sarebbe la prima ministra più anziana nella storia di Australia, però in un'intervista ha detto di essere in piena forma, di non prendere alcun farmaco, però sicuramente l'età sarebbe un problema che verrebbe fuori in campagna elettorale. C'è Barnaby Joyce poi che ha commentato questi sondaggi ricordando che non sono un voto, quindi l'importante è quello che accadrà nel giorno delle elezioni. Barnaby Joyce ha anche però detto che One Nation non è il partito One Nation non è cambiato in questi anni, è la cittadinanza che è cambiata e lo ha fatto a ondate. Secondo Joyce,

0: quello che sta accadendo non è un'anomalia, ma è davvero è reale. Il senatore ha anche aggiunto che One Nation arrivasse al governo eliminerebbe il Dipartimento sul cambiamento climatico e gran parte delle iniziative decise dal governo albanese. Più prudente l'ex primo ministro Tony Abbott, che è stato appena eletto alla presidenza del Partito Liberale, e Abbott ha invitato alla calma, però tuttavia ha lanciato un attacco diretto al governo, accusando Chalmers e Albanese di aver affossato l'economia e di aver creato frammentazione all'interno della società australiana. E Abbott ha ribadito che la coalizione resta di gran lunga l'alternativa più credibile ai laburisti e ha invitato gli elettori a partecipare attivamente alla vita politica e soprattutto a iscriversi al Partito Liberale. In casa laburista la convinzione è che il budget non sia la sola ragione dietro l'ascesa di One Nation. Il partito di Pauline Hanson, infatti, come sappiamo, aveva già fatto registrare successi elettorali nelle elezioni statali del South Australia e nelle elezioni suppletive di Farrer, e questo già prima della presentazione del budget. Il prossimo test, davvero, a parte questi sondaggi che vengono pubblicati regolarmente, ma il prossimo test reale saranno le elezioni statali in Victoria a novembre. I laburisti sono al potere da 12 anni e il governo di Jacinta Allen sembra ormai alquanto stanco. In base ai sondaggi attuali non è da escludere uno scenario in cui la coalizione vada al governo con l'appoggio esterno di One Nation. E questo ovviamente poi avrebbe ricadute importanti a livello federale ed è qualcosa che i laboristi stanno osservando con attenzione.
1: E questo era il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti, che parla anche di Tony Abbott. Tony Abbott, che dopo 7 anni di aver preso distanza dalla politica, torna come presidente del Partito Liberale Federale e è stato anche il primo, non so se lo sapevi, una statistica, Paolo Gallo, il primo membro del Liberal a cedere il posto, a perdere contro un Teal, un indipendente. E da poco, venerdì scorso, è stato eletto presidente del partito. Liberale, dei Liberals, Partito Federale. Comunque, con Scutti abbiamo parlato anche di patto AUKUS, l'alleanza militare che, come l'acronimo tradisce, fra Australia, Regno Unito e Stati Uniti. Ebbene, ieri il ministro della difesa australiano Richard Marles ha dichiarato che l'Australia acquisterà solo sottomarini a propulsione nucleare di seconda mano, contravvenendo all'accordo iniziale secondo il quale l'Australia avrebbe dovuto acquistare una combinazione di sottomarini statunitensi nuovi e usati, con consegne previste a partire dai primi anni 30. Ora, pur rassicurando che i costi saranno ridotti, Marles ha affermato che non ci saranno poi differenze sostanziali nel bilancio rispetto all'accordo previsto da ben 370 miliardi di dollari. Ma cosa cova dietro questo cambio di repentino? Ascoltiamo Paul Scutti.
0: Sì, è stata una decisione in attesa. Mars era a Singapore dove si è incontrato con le sue controparti americane e britanniche e questo annuncio però è arrivato solo dopo il vertice con un comunicato stampa. E Mars ha difeso la scelta, ha detto che porterà risparmi e minore complessità, perché in questo modo l'Australia evita i costi e le difficoltà di gestire un sottomarino completamente nuovo, diverso dagli altri, quindi lo ha definito un risultato positivo perché in questo modo l'Australia avrà 3 sottomarine dello stesso tipo e semplificherà le procedure di addestramento, manutenzione, operazioni. Il ministro della difesa però non ha quantificato i risparmi, ma ha chiarito che, e come hai detto tu, ha detto che in ogni caso non ci saranno risparmi sostanziali rispetto al costo complessivo del patto AUKUS. Restano comunque sicuramente molte difficoltà. Ricordiamo che il patto era stato sottoscritto dalla precedente amministrazione americana di Joe Biden. L'attuale amministrazione di Donald Trump non è mai stata troppo convinta della validità di questo patto, più che altro soprattutto perché l'America in questa fase non ha la capacità di costruire tutti i sottomarini richiesti dal patto originale. E anche appunto per questo motivo, quindi l'Australia adesso si ritroverà invece con sottomarini di seconda mano. Non sono mancate le critiche dopo questo annuncio, durissima in particolare la reazione dei Verdi. Il senatore David Shoebridge ha attaccato il governo, ha detto che è ridicolo pensare che questa decisione sia una vittoria per l'Australia e secondo Shoebridge AUKUS è un accordo fallimentare. E ovviamente la conseguenza è che l'Australia adesso si ritroverà con sottomarini meno performanti e quelli più avanzati invece resteranno nelle mani degli Stati Uniti.
2: E questa appunto era l'analisi di Paul Scuti, esperto di politica federale australiana, che abbiamo sentito prima del programma. Voi potrete ritrovare l'intero intervento di Paul Scuti in versione podcast sulle piattaforme che preferite, sull'app SBS Audio, ma anche sul nostro sito sbs.com.au/italian. Ora una canzone che ci unisce un po' tutti in questa giornata di celebrazione.
3: Ma sì, ma perché no?

0: E insomma, un po' tutti insieme l'abbiamo cantata, Volare nel blu dipinto di blu, canzone del 1958 di Domenico Modugno, che ho scelto
1: di Domenico Gentile.
0: Che non è qua perché sennò l'avrebbe cantata.
1: Ma lo
0: anche
1: sentiremo,
0: lui.
1: Lo sentiremo tra pochi minuti Domenico Gentile, perché ha intervistato l'ambasciatore, quindi.
0: Esatto, quindi non muovetevi, ma prima di Domenico Gentile è tornato a trovarci Carlo Oreglia. Eccolo, che sì, è lì vicino a te.
2: Sì. E anch'io posso confermare di non aver contribuito alla scrittura di Volare.
1: Ah, nemmeno.
2: Grazie,
1: quindi buongiorno a tutti. C.Orelia tra parentesi della canzone.
2: O perlomeno non mi stanno arrivando le royalties.
1: Ecco, forse ecco. Questo è un altro aspetto su cui indagare. Però intanto passiamo in rassegna i quotidiani in edicola in Australia. Carlo, due esempi di come rendere intrigante qualcosa che non lo è, almeno sulla carta, ed il suo esatto contrario. Questo abbiamo già venduto, questo titolo. Protagonisti, il The Australian e il The Age. Iniziamo dal The Australian, che denuncia il tentativo del governo di abbellire i numeri spesa per la difesa, Carlo.
2: È vero, e l'articolo è un'accusa contro il governo australiano, accusato di stare, letteralmente traducendo, cuocendo i libri, nel senso stanno proprio mettendo mano ai libri contabili per cercare di arrivare a questo 3,5% sul prodotto interno lordo di spese militari, fortemente voluto da Donald Trump. E il titolo, appunto, come rendere un tema contabile eccitante, è questo: Sexy little number that conceals our modesty. Questo piccolo numero sexy che copre la nostra modestia.
1: E chi è che non andrebbe a vedere?
2: Esattamente, come fai a non leggere un articolo del genere? Però in realtà il tema è molto serio, visto che sembrerebbe, con dei dati, con dei numeri che sono stati ottenuti grazie alle leggi che permettono di richiedere i documenti legali ai vari ministeri, ebbene, per arrivare a questo 3,5%, che tra l'altro, tra parentesi, questo è il numero sexy che non viene neanche raggiunto con tutti i barbatrucchi che il governo avrebbe apportato, ebbene, il numero non sarebbe stato aumentato per contribuire allo sviluppo appunto in armi, in training e in nuovi soldati, ma sarebbe stato aumentato aggiungendo, contando i numeri in modo diverso. Quindi, secondo queste accuse, i numeri totali della difesa sarebbero stati gonfiati con 10 miliardi che vengono non da spese militari ma dai servizi di assistenza sociale per i veterani, oltre a due altri miliardi che sono stati ridirottati dai servizi di intelligence. E quindi la domanda è: com'è possibile che questi numeri vengano contati in questo modo, anche perché gli americani sono molto chiari per quanto riguarda superannuation e welfare, per quanto riguarda i veterani, ebbene questi numeri non vengono contati. Resta il fatto che, nonostante questi decine di miliardi in più, si arriverà al 2,8%, ben lontani dal 3,5% previsto dalla NATO.
0: Mi sembra un po' una fantacontabilità, potremmo chiamare. Senti, dall'altro lato,
1: conteggio creativo anche potremmo dire.
0: Oppure anche quello, sì. Senti, dall'altro lato il The Age ci parla di corruzione con un titolo che è l'opposto per quanto riguarda la composizione del titolo. Spiegamela.
2: Esatto, qui stiamo parlando meramente di come fare un titolo. Il titolo è Allen's Eyeback Flip. Ebbene, la giravolta di Allens sull'Eyeback, però anche lì è difficile riuscire a fare un titolo su un tema che è molto caldo e molto interessante, che riassuma la cosa. Il flip è veramente la giravolta della leader statale del Victoria, che avrebbe dato il via libera a una riforma dell'Eyeback. L'Eyeback è l'ente anticorruzione. Ebbene, tutto questo fa riferimento a una querela che va avanti da mesi, se non anni, per quanto riguarda i casi di corruzione che starebbero piagando Big Build Victoria, cioè tutte quelle iniziative che in questo momento stanno rivoluzionando la città di Melbourne con veramente decine e decine di cantieri. Ebbene, nei mesi scorsi sono uscite voci e sono state lanciate accuse sul fatto che i costi siano stati gonfiati proprio per via di corruzione, di coinvolgimenti delle gang di bikies, chi più ne ha più ne metta. Ebbene, questa riforma dovrebbe dare più poteri al AIBAC di, lo dice chiaramente, tra virgolette, follow the money, cioè di riuscire a seguire le tracce e dando più poteri per farlo all'AIBAC. Ebbene, in tutto questo, appunto, questa è la giravolta di Allen, che nel passato era stata molto restia. Ebbene, tutto ciò però non avverrà in questa legislazione, sarà da rimandarsi a dopo le elezioni di novembre.
1: Follow the money, mi viene in mente il metodo Falcone quando iniziarono le sue indagini contro la mafia. Chiudiamo brevemente in un minuto, Carlo.

0: Intelligenza artificiale e fiducia del pubblico al centro del principale articolo del Financial Review.
1: Esatto, e tutto ciò è dato da una conferenza del vice ministro della tecnologia Andrew Charlton, che ha avvisato Win public trust to halt AI backlash. Cioè bisogna riuscire a conquistarsi la fiducia del pubblico per fermare questi movimenti contro l'intelligenza artificiale. E riassunto molto brevemente, la tesi del viceministro è questa: chi uscirà vincitore in questa corsa all'intelligenza artificiale non saranno i paesi con gli investimenti più grandi in computer o in attività legate alla tecnologia, ma quelli che riusciranno a convincere che la tecnologia che sta nascendo è nel loro interesse, non è contro la popolazione. E dice: a meno che non riusciamo a guardare le famiglie australiane negli occhi e dirgli in verità che i data center non aumenteranno i prezzi dell'energia, non inquineranno le acque, non rovineranno i quartieri, ebbene fino a che non faremo quello non riusciremo a vincere questa battaglia.
0: Bisogna educare. Grazie mille Carlo per essere stato qui con noi e per averci portato nelle edicole australiane.
1: A voi buona giornata.
0: Ora facciamo una piccola pausa e poi rientriamo con l'intervista all'ambasciatore d'Italia Nicola Lehner.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: L'app SBS Audio è il modo migliore per ascoltare programmi e podcast sul tuo

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: A Canberra Nicola Lehner.
5: Lo ha fatto per noi Domenico Gentile, che l'ho incontrato venerdì scorso, e prima di passare ad un'analisi dei principali fronti di impegno di questi primi tre mesi, gli ha chiesto quale messaggio desiderasse rivolgere agli italiani d'Australia in questa giornata speciale.
6: Un messaggio direi di gratitudine, profonda gratitudine e grande riconoscimento, perché come lo dico appunto alla luce delle esperienze di questi primi mesi, se le relazioni tra i due governi italiano e australiano sono forti, sono solide, sono ottime sotto tutti i profili, questo è dovuto anche al ruolo degli italiani in Australia, effettivamente alla loro presenza, al loro lavoro nel tempo. E effettivamente il lavoro, che poi è il valore principale, ecco, per la nostra Costituzione, che celebriamo di fatto oggi con la festa nazionale della Repubblica Italiana, ecco, il lavoro è stato al centro anche della presenza dei nostri connazionali qui in Australia, ed è stata, diciamo, anche la ragione per la quale oggi tanti italiani ricoprono posizioni di rilievo qui in tutti i settori in Australia, sono stimati e sono ormai parte integrante del tessuto della società, della cultura, della politica e dell'economia di questo paese.
7: Lei è ambasciatore qui da soltanto tre mesi, però si è impegnato immediatamente su due fronti importantissimi per l'Italia: i minerali rari e l'Indo-Pacifico. Iniziamo dai minerali rari e dai risultati del suo recente incontro con la ministra delle risorse australiana Madeleine King.
6: Sì, io ho chiesto di vedere la ministra perché so appunto per le sue competenze, per il suo portafoglio, che è molto impegnata nella definizione e attuazione della strategia australiana, diciamo, per il rafforzamento della resilienza delle catene di approvvigionamento nel settore dei minerali critici. Diciamo che su questo Italia e Australia ancora una volta hanno delle complementarietà importanti. Italia è un paese manifatturiero, un paese che quindi vive di scambi e ha bisogno che evidentemente le vie, non soltanto le vie di navigazione, ecco, gli scambi commerciali siano libere, ma anche bisogno che le catene di approvvigionamento siano altrettanto libere, stabili e sicure. E quindi è importante avere a che fare con paesi like-minded come l'Australia, che sono grandi produttori di materie prime, con i quali si possono fare gli accordi di partenariato per rafforzare la nostra capacità di acquisto di materie prime e dei loro derivati direttamente dall'Australia, senza passare per altri paesi che trasformano le materie prime e magari danno meno garanzie nel tempo di stabilità e di sicurezza.
7: E a questo proposito, il governo australiano recentemente ha lanciato un progetto minerario nel territorio del nord che ha come obiettivo quello di creare un bacino minerario destinato ai paesi occidentali, escludendo la Cina. Come si pone l'Italia in questo importante progetto?
6: Certo, sicuramente, immagino si riferisca al progetto Nolans. È un progetto importante in cui è entrato il governo australiano, ma sono entrati anche dei soggetti, diciamo, dei partner internazionali. Stiamo studiando, ecco, se effettivamente c'è la possibilità di realizzare dei partenariati su questo specifico progetto, che appunto poi produce dei derivati, diciamo, dei semi trasformati, che poi sono fondamentali nell'industria e che utilizza magneti permanenti, ecco, per esempio, e quindi anche molto industria automobilistica, per esempio. Questo è uno dei tanti progetti e tante possibili forme di cooperazione. L'Italia sarà presente ad IMARC quest'anno a ottobre, che è la principale fiera, esposizione, conferenza del settore, e speriamo che in quell'occasione ci saranno, vuol dire, degli annunci interessanti, ecco, perché effettivamente per noi le catene di approvvigionamento dei minerali critici sono qualcosa di, vuol dire, fondamentale effettivamente per la nostra economia e la nostra industria.
7: A questo proposito, lei recentemente

0: recentemente ha compiuto una visita in Western Australia, dove sono presenti numerose ditte italiane. Cosa ci può dire dell'importanza dei rapporti tra Italia e Australia, della presenza italiana nell'Australia occidentale?
1: Sì, volentieri, sono stato nelle scorse settimane appunto in Western Australia, sono stato nel Pilbara, anche quindi la parte settentrionale dello stato, e ho potuto visitare due progetti, ecco, in particolare un progetto molto importante che è l'impianto di realizzazione di produzione di urea, quindi fertilizzante da LNG, quindi gas naturale liquefatto, di cui l'Australia, l'Australia occidentale è particolarmente dotata. Questo impianto è impianto di Perdaman, il progetto si chiama progetto Ceres o Ceres, insomma, è un progetto che viene realizzato con tecnologie di WeBuild, che come sapete ha acquisito CLAF, Società di Infrastrutture e Costruzioni qui in Australia, e Saipem, che mette a disposizione tecnologie, diciamo, proprio per la trasformazione dell'ammonia in urea, quindi dal gas naturale liquefatto si passa all'ammonia e dall'ammonia si passa all'urea con tecnologia tipicamente italiana. Questo progetto, che sarà operativo, questo impianto sarà operativo dalla metà dell'anno prossimo, consentirà all'Australia di essere autosufficiente in fatto di fertilizzanti. Sappiamo quanto in queste settimane l'Australia sia vulnerabile anche in fatto di importazione di fertilizzanti. Si renderà indipendente fra un anno, diciamo da oggi, grazie anche all'apporto italiano. L'altro progetto importante è un investimento che ha fatto l'azienda del settore ferroviario Salcef, che ha acquisito una importante realtà nel settore della manutenzione delle ferrovie, soprattutto le ferrovie minerarie. Sono 3.000 km di ferrovie, appunto, la cui manutenzione appunto sarà affidata adesso a Salcef. È evidente, intuitivo, quanto l'efficienza diciamo, dell'infrastruttura ferroviaria sia funzionale all'esportazione tempestiva dell'iron ore, ma di tutti, diciamo, i minerali critici anche australiani, e quindi sia decisivo, diciamo, per l'economia di questo paese. Quindi sono due progetti e due realtà che si situano, diciamo, in nicchie strategiche per l'ulteriore, diciamo, crescita di questo paese.
0: Stiamo parlando con l'ambasciatore d'Italia a Canberra, Nicola Leber. Cambiando argomento, ambasciatore, lei è anche molto impegnato nel rafforzare i rapporti con i paesi del Pacifico. Recentemente ha presentato le sue credenziali al presidente del Nauru e questo fa parte della strategia italiana per l'Indo-Pacifico. Qual è l'obiettivo del governo italiano nell'Indo-Pacifico?
1: Cioè, noi con i paesi del Pacifico abbiamo relazioni diplomatiche non da oggi, in effetti, ma da tempo. Io da Canberra seguo, in particolare seguo cinque piccoli stati del Pacifico, diciamo piccoli, ecco, fino a un certo punto, se pensiamo che il primo è Papua Nuova Guinea, ma poi ci sono anche Vanuatu, l'isola di Salomone, Nauru, appunto, e le isole Fiji. La ragione, appunto, delle relazioni importanti strette con questi paesi, naturalmente il loro ruolo molto esposto sul fronte, la loro posizione molto esposta sul fronte del cambiamento climatico, e capiamo che c'è bisogno, fortissimo bisogno, di sostenerli per far fronte alle sfide dell'innalzamento degli oceani causate appunto dal riscaldamento globale. Con questi paesi c'è anche una fortissima collaborazione in ambito Nazioni Unite, dove appunto spesso siamo like-minded, appunto votiamo, ci comportiamo diciamo, in modo molto molto simile, perché alla fine ci rendiamo conto di difendere gli stessi valori, gli stessi principi. Ma l'Indo-Pacifico effettivamente è importante, al di là del Pacifico. L'Indo-Pacifico, un teatro ancora più grande, è fondamentale perché effettivamente è strettamente collegato al Mediterraneo allargato, che poi è il giardino di casa dell'Italia, se vogliamo, ma la sua sicurezza non può essere separata dalla sicurezza del più ampio bacino dell'Indo-Pacifico, dove transitano, da dove passano i nostri, gran parte, i nostri traffici commerciali, e quindi della linfa per il nostro sistema manifatturiero.
0: E se mi permette, prendo spunto dal suo intervento alla tavola rotonda US-Asia che si è tenuta all'Università del Western Australia e nel corso della quale lei ha parlato dell'azione globale mediterranea dell'Italia nell'Indo-Pacifico. Cos'è questa azione globale mediterranea dell'Italia nell'Indo-Pacifico?
1: Certamente, diciamo, il concetto è quello della indivisibilità della sicurezza. Non possiamo pensare che l'Italia e l'Europa si occupino esclusivamente della sicurezza del Mediterraneo e si disinteressino del più grande bacino appunto dell'Indo-Pacifico. Cioè, sono la sicurezza, diciamo, del primo, diciamo, teatro è strettamente connessa ed è indivisibile, diciamo, dalla sicurezza nel secondo teatro. E lo vediamo attualmente con la crisi nel Golfo, la chiusura dello Stretto di Hormuz, che produce conseguenze devastanti per le catene del valore e di approvvigionamento, sia, diciamo, ad ovest verso il Mediterraneo che ad est verso anche l'Australia, diciamo, e gli stati, diciamo, vicini. Per cui è fondamentale mantenere una visione complessiva della sicurezza. La libertà di navigazione, la sicurezza dei traffici deve esserci dappertutto. Dobbiamo evitare i choke points, e quindi, perché siamo tutti paesi che credono nel libero commercio.
0: Concludendo, in soli 3 mesi lei è sulla strada giusta per poter centrare questi 2 importanti obiettivi, minerali rari e Indo-Pacifico. Quali altri obiettivi ha nella sua fitta agenda futuro?
1: Sicuramente il rafforzamento delle relazioni nei settori a più alta intensità tecnologica ed innovazione. C'è tanto da fare in quest'ambito, abbiamo già delle realtà molto interessanti, alcune le ho già menzionate, ma abbiamo tante altre adesso nel settore dell'energia, per esempio, ecco, abbiamo Enel, Eni, che sono pure presenti, e abbiamo Leonardo che mantiene una presenza in Australia. Certamente la difesa è un settore nel quale possiamo senz'altro rafforzare le nostre relazioni, avvalendoci delle complementarità tecnologiche che già adesso abbiamo e vediamo. Quindi quello è sicuramente un settore in cui si può fare molto, ma anche nei settori di punta come le tecnologie quantistiche, come il supercalcolo, l'aerospazio, i nuovi materiali, la manifattura avanzata. Ecco, ci sono tantissimi settori in cui possiamo far valere le nostre complementarità forti, anche dell'appartenere, diciamo, a un contesto anche di ideali assolutamente comune. Ho incontrato nei giorni scorsi anche il ministro dell'Industria e della Scienza Earth, e con lui abbiamo senz'altro concordato che c'è molto da fare attraverso i nostri centri di ricerca, le nostre università, per rafforzare la cooperazione in questi settori di punta. Abbiamo tutte le carte, abbiamo un accordo bilaterale in materia scientifica, abbiamo adesso fra qualche mese Horizon Europe, che sarà che fornirà alto carburante anche finanziario ai progetti di ricerca tra Italia e Australia ed Europa e Australia.
0: Ambasciatore Nicola Lehner, è stato un piacere. Grazie.
1: Molte grazie, grazie a voi tutti, grazie.
2: E questa appunto era la voce dell'ambasciatore d'Italia a Canberra, Nicola Lehner, intervistato per noi dal nostro Domenico Gentile. Se vi siete persi l'intervista, se l'avete ascoltata solo in piccola parte, non preoccupatevi, potrete ritrovarla alla fine del programma sulle piattaforme podcast che preferite, oppure sulla nostra app SBS Audio o sul nostro sito sbs.com.au/Italian. Facciamo l'ultima pausa prima di tornare da voi con la ricetta della settimana, la crostata di marmellata di albicocche. A tra poco.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/Italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
8: Italia in cucina. Ricette, ingredienti e buon appetito.
9: Ritorna la nostra rubrica L'Italia in cucina.

0: dedicata alle ricette degli chef italiani in Australia. E oggi è venuto a trovarci nei nostri studi di Melbourne Giovanni Darimbetta, chef che vive qui in Victoria, circa un'ora e mezza da Melbourne, e oggi ha deciso di venire qui a trovarci per condividere con noi una sua ricetta. Ciao Giovanni, benvenuto.
1: Grazie Jacopo.
0: Giovanni, andiamo dritti al sodo. Che ricetta hai scelto per gli ascoltatori di SBS Italian?
1: Beh, ho scelto una semplice crostata di marmellata, una torta che mia mamma mi faceva sempre, che mi è sempre piaciuta, che la porto sempre con me. Quindi ci sarà una base di pasta frolla e poi una marmellata che potete comprare o fare, o potete anche usare la Nutella se proprio volete.
0: Tu sei chef da tanti anni, sì. È una lunga esperienza. Tu dici semplice questa ricetta, da 1 a 10 che livello di difficoltà diresti?
1: A un 6. Non è assolutamente difficile, è una, quando avete fatto la frolla potete anche congelarla, potete tenere in frigo vi dura anche una settimana senza tanti problemi, per cui ed è molto versatile per tante altre ricette.
0: E la ragione per cui ho scelto questa ricetta, hai detto che è una ricetta che ti porti con te perché tua mamma da quando sei piccolo.
1: Sì, mi faceva questa torta molto spesso, sai, tornavi a casa, tanto perché è molto veloce da fare, quando hai la frolla non ci vuole tanto a farla, e tornavi a casa da scuola, dal calcio, e quando eri piccolino all'età di 7, 8, 9, 10 anni e c'era la torta pronta, ed è sempre un piacere. Poi a casa noi ci siamo sempre fatti tutto in casa, quindi anche le marmellate, le passate di pomodoro, queste cose qua. Quindi poi c'era anche una marmellata che mia mamma sceglieva, adesso ma io vi riconsiglio di farla con quella di albicocche. Poi potete usare quella di fragole, frutti di bosco, quella che volete.
0: Tu fai molto sport, i dolci solitamente con lo sport magari possono fare un po' pugni, questa invece è approvata?
1: Esattamente, questa è approvata dal punto di vista per chi fa sport di endurance, quindi può essere il ciclismo, la corsa, queste cose qua. Infatti soprattutto se vedete i ciclisti la mattina quando fanno colazione, se c'è un dolce che possono avere è una crostata di marmellata tendenzialmente. Quindi se ve ne mangiate una fettina, una mezz'oretta prima, invece di mangiarvi i soliti gel che sono... Sì, funzionano, ma sono terribili di gusto. Vi mangiate una fettina di crostate e vi aiuta per l'allenamento, assolutamente.
0: Passiamo allora a questa ricetta. Abbiamo creato abbastanza suspense per una ricetta golosa, ma adatta anche a chi fa sport. Iniziamo dalla lista della spesa, Giovanni.
1: Si comincia con 500 grammi di farina, 00, farina normale. Poi ci sono 250 grammi di burro, 3 uova, circa 16 grammi di lievito, ovviamente noi in Italia usiamo le bustine di lievito. In alternativa potete usare la self-rising flour, va benissimo. Un pizzico di sale, ci sono circa 200 grammi di zucchero e la scorza di limone, o potete metterci anche l'estratto di vaniglia, come preferite.
0: Ti chiedo anche gli ingredienti per la marmellata, per chi avesse voglia e tempo di farla.
1: Ok, allora, una delle regole della delle marmellate è che si usa una parte di frutta e una parte di zucchero, ok? Che però a me non piace perché sono troppo dolci. Io di solito faccio una parte di frutta, quindi consideriamo un chilo di albicocche, e in questo caso metteremo 500 grammi di zucchero. Allora, per la marmellata ovviamente tirate via il nocciolo dall'albicocca, mettete nella pentola, ci aggiungete lo zucchero e la fate cuocere fino a che praticamente le albicocche si squagliano. Non dovete aggiungere nient'altro perché comunque non è un frutto ricco d'acqua, per cui non rilascerà tanta acqua, quella che rilascia comunque evapora, per cui poi anche quando andate a frullarla per farla diventare un po' più omogenea avrà una consistenza perfetta già di suo. E se pensate che sia troppo liquida, la fate ridurre ancora un po', molto semplice.
0: E la marmellata poi, una volta pronta,
1: la mettete nei barattoli, la mettete in contenitore che
0: e
1: volete,
0: se la si mette sotto vuoto
1: sotto
0: si può
1: vuoto
0: tenere
1: e la si tiene, dura un'eternità. Ok, un'eternità, ti dico 1-2 anni senza problemi.
0: Allora passiamo adesso alle preparazioni per la frolla.
1: Per la frolla, allora, la cosa importante è che abbiate il burro a temperatura ambiente, perché verrà aggiunto alla farina e allo zucchero e al lievito in una grande bacinella, ok? Con le mani cominciate a lavorare la farina e a rompere il burro praticamente fino a che non otterrete una vera e propria sabbiolina. Praticamente le particelle del burro si uniscono allo zucchero e alla farina e ottenete questa sabbietta che è praticamente già pronta, ok? Al che pelate la buccia del limone o ci mettete

0: la vaniglia se preferite, un pizzico di sale, aggiungete le uova, ok? E con le uova quindi aggiungiamo una parte molto umida a una parte molto secca e le cominciamo a incorporare insieme e vi accorgerete che vi si attaccherà le mani molto spesso, ok? Quello che potete fare è avere magari un po' di extra farina da parte e se proprio questo mix non viene via dalle mani, ne prendete un po' di farina e la passate tra le mani e il tutto cade sopra l'impasto. Ovviamente l'impasto che otterrete è tutto sgretolato, non sta insieme, allora rovesciate tutto sul piano da lavoro e cominciate ad incorporarlo tutto insieme, ok? Quindi a lavorarlo con le mani, quindi sopra col movimento del polso e soprattutto della parte inferiore della mano, e lo lavorate. Quando comincia a stare insieme è tempo di fermarsi. La frolla è un impasto che non va lavorato tantissimo, ok?
1: Perché?
0: Perché sennò il burro poi con la temperatura delle mani si scioglie ancora di più e poi comunque non otterrete un composto omogeneo tendenzialmente.
1: Okay? E quindi la consistenza corretta è quando è compatta?
0: Quando è compatta. Quando è compatta poi, una delle tecniche che ho sentito anche è che avete questa palla, praticamente la prendete nelle mani, alzate e la sbattete sul piano 4-5 volte. Dopodiché avete due opzioni. Allora, se dite la torta la faccio domani, lasciate una bella palla e la coprite con la pellicola e la mettete in frigo, ok? E la lasciate là per il giorno dopo. Se invece dovete fare una torta per il pomeriggio o in 3-4 ore, allora prendete l'impasto, lo appiattite, così diventa più sottile, si raffredda più velocemente quando lo mettete in frigo, sempre avvolto dalla pellicola e messo su un piatto, e lo fate raffreddare. È importante che si raffreddi perché sennò se lo lavorate subito diventa ingestibile.
1: Quindi 3-4 ore in frigo.
0: Sì, potete lasciarla 3-4 ore in frigo, assolutamente.
1: Per chi vuole fare il più veloce possibile, un paio d'ore bastano.
0: Se volete fare ancora più veloce, al che separate l'impasto in 3-4 parti come preferite.
1: Ok, abbiamo adesso allora l'impasto per chi vuole cucinarlo domani in una palla avvolta nel cellofan in frigo. Per chi vuole mangiarlo al giorno stesso, appiattito sempre nel cellofan, sempre in frigo per 2-3-4 ore.
0: Al che cosa facciamo? Organizziamo la spianatoia, ok? La cosa importante è che prendete la teiera che volete. Questo impasto con i 500 grammi di farina avrete anche dell'impasto avanzato alla fine, quindi la prima cosa che facciamo è porzionare. Facciamo circa metà dell'impasto verrà usato come base da mettere sulla tortiera. E un terzo dell'altra metà lo usiamo per fare le decorazioni sopra con
1: le striscioline. Bravo. Sì, la griglia che si mette sopra. Eccoci, iniziamo già a visualizzarla adesso.
0: Esattamente. Potete anche tirare fuori la marmellata dal frigo, così diventa a temperatura ambiente. Sulla spianatoia cosa facciamo? Mettiamo della farina, abbiamo il mattarello, cominciamo a lavorare un po' con le mani molto rapidamente la pasta frolla. Ok, cominciamo a romperla. All'inizio si romperà, vedete, perché comunque è troppo fredda. È lo stesso concetto di cosa succede quando è troppo calda, praticamente. Dobbiamo stare in mezzo noi, stare in mezzo praticamente. A un certo punto però riusciamo a rimetterla insieme perché ha raggiunto la temperatura adeguata e riusciamo a lavorarla con il mattarello. Cerchiamo di dargli una forma rotonda. Ecco, prima di questo dobbiamo magari imburrare la tortiera, metterci un po' di farina e la farina si attaccherà al burro. Ok, e poi la capovolgiamo, le diamo un colpetto così l'eccesso di farina cade, così la nostra pasta frolla non si attaccherà alla tortiera. Questo è molto importante.
1: Sì, perché se facciamo tutti questi sforzi e poi si attacca alla tortiera è un peccato.
0: Sì.
1: Mangiamo solo la marmellata a cucchiaiate.
0: Esattamente. Le abbiamo dato un po' la forma rotonda alla nostra pasta frolla e la tiriamo col mattarello. La tiriamo prima da una parte, poi magari la giriamo di 90 gradi, la tiriamo dall'altra, cercando di tenere sempre questa forma rotonda. Lo spessore quanto piace a voi fondamentalmente. A me piace abbastanza grossetta. Se vi piace più sottile, fatela più sottile. Quella è una cosa molto personale. Anche quando è bella tirata, l'importante è che ci sia sempre un po' di farina sotto e un po' di farina anche sopra, cioè farina tra la frolla e il tavolo e la farina tra la frolla e il mattarello, altrimenti ti si attacca e anche lì è un disastro.
1: Io non sono convinto che sia livello di difficoltà da 1 a 10 che sia un 6.
0: No, sto cercando di darvi tante indicazioni che forse sono anche troppe per cercare di aiutarvi, spero di non confondervi. Però
1: no, ma è giusto, ha maggior ragione, non avendo poi l'effetto visivo dobbiamo spiegare dettaglio per dettaglio.
2: Allora, era un 6 secondo te, Paolo Gallo, ti mangi la marmellata a cucchiaiate in un secondo?